0: perché non se ne è capito.
1: Thompson, I've got to get you 314. Get the numerics one more time.
0: 17477 Nisqually, 17477 Nisqually.